0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
0: Los 40.
1: 96.5.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En octubre, los 40, la radio de los conciertos.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Los 40.
2: 96.5.
3: I'm Bebe Rexha and you're listening to Los 40, the concert radio station.